0: venuti dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Francia, in particolare gli alunni delle diverse scuole. Cari amici, lasciamoci plasmare interiormente nella liturgia dai riti, dai simboli, dai gesti, dai silenzi e soprattutto dalla viva presenza di Cristo. Lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni. Vi benedico di cuore.
1: En s'adressant aux francophones, le
2: I warmly greet the French-speaking pilgrims from Senegal, Ivory Coast, and France, especially the students from the various schools. Dear friends, let us allow ourselves to be transformed inwardly during the liturgy through the rites, symbols, gestures, silences, and above all, through living presence of Christ. I bless you all from my heart.

Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere,

Precepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere.

Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere,